loro pezzi, che musica per voi, è la musica che fa invecchia mai, sempre balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me, buonasera signorina, una cassetta in Canada, arrivederci Roma, Marina Torre Rosa, il mondo, la luna, ci